0: That's an notification.
1: Direi, direi, siamo, che allora voglio vedere.

0: parte di partita sentire un altro discorso da...
1: Terminato una 6-5-8, recibidor, retrocesso y entendido aprobado, nos dice que dice rodar, pista 1-3.